0: tre tacchini fruga nella mia borsa. Due fagiani, una ciuga.
1: Un mark, un mark, un penny.

0: andate a intendervi, ma non più a me.
1: Voi mi tremendi
0: per due signore, consegna il tuo cuore, via, e sto, e sto,

0: Francia? No. Può l'onor rimettervi uno stinco? Non può.
1: Né un piede?
0: No.
1: Né un dito?
0: No.
1: Né un capello?
0: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
1: C'è dell'aria che vola.

tornare a voi, furfante, ho atteso troppo e mi discaccio. Ora, resti, resti.

0: vedrai quanto li sfoggia magniloquenza della.
1: Diceste che li alloggia dove?
2: Alla giardiniera.
1: Al

0: Siamo d'accordo.
1: L'arcano custode il ren.
0: Sono sordo e muto.
2: Siamo d'accordo tutti.
0: Sì. Ma la mano.
3: E con mamma rotta gli aspetti. Faccio mamma e se ne va a partire. E se ne va a partire. E se ne va a partire. E se ne va a partire. E se ne va a partire. E se ne va a partire. E se ne va a partire. E se ne va a partire. E se ne va a partire.

Se John m'infonde ardire un ben noto proverbio polar, si suol dire che l'oro apri ogni porta, che l'oro di spanno, che l'oro vince tutto.

Alice è moglie d'un certo Ford. Ascolto, io l'amo e lei non m'ama. Le scrivo, non risponde. La guardo, non mi guarda. La cerco e si nasconde.

quel tanghero, quel tanghero, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, e lo carnifica, netto, netto.

vedrai, te lo colpello, vedrai, vedrai, vedrai. Te lo carnifico, netto, netto, quel tangolo, quel tangolo, quel tangolo, quel tangolo. Mai tardi, aspettami qua.

faccio reo, dannato e dico reo. Prima li accoppio e poi li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li colgo, li accoppio!

dirompaggio del duca di Norfolk. Ero sottile, sottile, sottile, ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Quello era il tempo del mio verde aprile, quello era il tempo del mio lieto maggio. Tanto era smilzo, flessibile, snello, che sarà guizzato attraverso la dentro.

0: file le chiavi, provviste le casse. Ben tu Milani. Al diavolo dei centri, guardate di loggia del parco. Camicia, gonnelle, corsi su, sopri, strofinacci, via, via. Tu fine notte, disgusto, lenzuola, perrete da notte, non c'è. Cerchiamo sul guinetto, nel fanno, nel pozzo, nel bagno, sul tetto, in catina.
1: Vediamo.

0: non c'è, no!
1: Farò squadro la casa!
0: Non trovo nessuno!
1: E pur giuro che l'uomo che dentro è nessuno, sicuro, sicuro, sicuro!
0: Non sono gaio quelli che ti viene da calciare a maio!
1: Che fuori furfante, un bambardo!

0: ti sconquassò.
1: Parroncilia come un ferro
0: per un ceffo.
1: Guai a te.
0: Prega il tuo santo.
1: Guai a te.
2: Purché non ti accadde col mosso imprevisto. Faccio un po' che si è ben fatto.
0: Guai a te.

bisogno io piene le butella un canterò. Sento ancor le cornate di quell'irco geloso, o ancor lo s'arrempate, e si rimasto corvo come una buona lama di Bilbao nello spazio d'un pagnale di Tama. Con quel tuo fo e quel caldo, un uomo della mia tempesta

0: legge, rilegge.
1: Le scagliotte.
2: Aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero. Alla

meglio, naso bargiglio, punto d'allesina, vampa di resina, salamandra, minisfato, specchio la barda, stegalizzatore, figlio di ferro, aliga secca, vampiro basilisco, manico con la torre. Oh! Ho detto e sementesco, voglio che mi si spacchi il cinturone.

e però un briciolo di sale. Sonia, Sonia, Sonia, che vi fa scaldare.

0: ora s'avanza la coppia degli sposi. Attenti,
1: attenti,
0: eccola in bianca vesta, col velo e il servo delle rosso in testa. E

0: È nato burlone, burlone, burlone.
1: Tutto nel mondo è burlone.
0: È nato burlone.
1: È nato burlone, burlone, burlone.
0: Burlone.
1: Tutto nel mondo è burlone. Burlone, burlone, burlone. Burlone, burlone, burlone.
0: È nato burlone, burlone, burlone.
1: Burlone, burlone, burlone.